0: Pendula. Undamai. Pendula. Undamai.
1: Gorum dammel mutti chidari chada bada.